Ingfuna ngivile. Lengoma ingfuna phansi. Ingfuna phansi. Ingfuna ngivile. Lengoma ingfuna phansi. Ingfuna phansi. Lengoma ingfuna ngivile. Lengoma ingfuna phansi. Ingfuna phansi. Lengoma ingfuna.

0: re ba ha o morena
1: re ba ha o morena
0: honest
1: le jwele o di a hi di le la hletseng kopo le se tuhile le jwela mantla la motheo re ba ha o morena di mme malpiti
0: amen amen honest
1: amen
0: re sa phela ha monate tla sa paballo ya hao mme magotsogwele a le kwa labate

mosedi wa bophelo le matla o mphe le ha ise le tlhase e tuke ka ho nna ke kopa o ipheta ntlo o mphe moya wa lesedi wa bophelo le matla o mphe le ha ise le tlhase e tuke ka ho nna ntate potile tshupane a le tsakholo mo jela o etswa.

0: re ba ha o morene
1: ba o mo gela ba buru
0: that in clan
1: ke se di la le bala mo khauwa mo di mo ga to la yeso le bona e se madi ha e kholo khotha ba ha o mo ge
0: ba ha o morene and that in clan
1: a bene mo tsanka bo
0: amen and that wa

Enchanchaka di utlwakwano PCFM 100% Lesotho. Lichi na he ngwanaka Lesotho. Lesotho le monate.

Mamedi, ha re fumane ditaba tsa me tsotso e mashumi mararo ka mora hora ya botshelela tseo he mamedi tsona ditaba tsena re di balwang ke Tebello Jane a di bala ka puo ya Sesotho. Mamedi, re ha ho le tjene he re tle re fumane tsona ditaba tseo.

mmateng wa basadi ka alaso a ntse a phela gona dintho tse tsa ka ntse di phelene di sentsena fela mofantse ke leso ke metšhafeng e tla memoetso ke di fete ka bopepego di nne di tswele bane jolo ka yaka ke le teng jaake se ke leso e le gore re leka gore o itemoge ga o ntse o le teng fela re be re laosomo.

tjhelete e be tsahamo ha o ntse o phela fela o etse hore ha o ba siwe e ska ba tsa e lo re di lokela hore o etse bonnete ba hore di mo o kgone hore o di rehe mabitso e lo re re sheba ntho tse ka reng matsetsi matsetsi a hao na a kgona hore ha o ba siwe a fetele ho batho bo ba tlang a fetele ho bona kapo a tlo fetola ntho e le reng ke karolo ya thepa ya e leng estate ya hao na hangata ke mane mobileng na ha o qala o etsa hore di tlo fetola karolo ya thepa ya e se di sa tlo fetela ho bana ka mokgo wena o di tlo tlameha hore di patale mekoloto pele di ka tsa fetela ho bana mme ha se ntho tse motho o e bang ka nako ha re di mohlala dintho tse ka reng di-life cover-a di-insurance e mefuta e jwalo ya di-insurance ke yona e nang le boleng bo o tsebang ho kgona ho di reha mabitso

batsadi ba application re tsene di go tlhopha go bana bona ha di dira fatse re sebedisa tsebo tsa rona go bona ditshepa tšhelete tse di o tseele molemo sa.

palo a setse ba tseba gore tšhelete di tlotseng ke bokae, mme di tlo patala ka tsela ya mofuta ofeng, mme se di patala ka bo mang. Ntho tse ka reng tseno di etsa gore diphetogo di be ka pelenyana. Ga e le ka mehla ga o sebetsa o na le maikarabelo ka lelapa la gago, ntho e kgolo e re e shebang ke go bona ba lelapa la ka.

time, Abilomohun Mono in Eli Gredovi Daniels, Makari, who PCFM 92.8, we saw 104.3 MHz. Arutlogana ke bo mang kapa ke manya holang ka jeno mo mamedi. E re tswang ka melaka letsatsi le monate la tswalong ke re happy birthday, happy birthday. Ho yena a ka hole ha ha monate mo mamedi ke tshe ke re hona le happy birthday e tswang ho mang le mang e be hona le happy birthday e tswang ho 912 Street. Hi, Korena ya ho tsamaya ka welese e nyane na ha kikile go mmona e se bile eng ka rotse le basebetsi mmo o tsoga go ena le yone ala la re da luena musia le bele nyane mmona teacher sita your pulse our beat ke le ba ha ho lo pela la gatle nwe ke a le bona ke a lutla me a ke leng ke a nyana ke lutle di sima ho ha ba re rilo good morning happy birthday o lo ba ho lamba bone tse ding tseng a tsa ntate mdima ba hlona lo patse a ba ke letse ka hore le hore thaba tibla hore wa tsura ke se ke sign a registry rilo ha ona ka mogomong o re ha ba ho la monate bo hle ba ho la a ba ba ke la ka bona hore yena o re wa ikiteka tsatsi le na o sanka nako ga ka shabane le yena a ka ikgopotsa fela go molemo o bohlokwa me re re hera o kete ka lo yena mamedi ha o ntse o shaba tsedi ntse ditaba tsentse di hlaella ke a tsa re tlene re diqoqa re di bua ka re ke bona hore ke stupo sa bo supa se e leng hore sentse se amanyo jalo le ditopo tsa ntse tsa fumana jalo e crew lane tsela tsa fumana jwalo mme ke la ka bona hore acting provincial police commissioner major general Fred Kikana o bontshitse fela hore setopo sana sa mosadi se fumane jwalo ho e nngwe ya tse ding tsa dinoka he mo mamedi pela Thembisa Mall mme ba re le sona se kenyeleditswe jwalo ho fumana hore na ba ntse ba etsa dipatlisiso jwang. Ah, mamedi. Ene setswa taolo. Na setswa taolo ena empire re tlene re bona ntse ba fumana jwalo. Menyenyetsi e meng kapo ho fumana hore na tsentse di ipetsa pele e bena ke di feng. Re tla di sheba, re tla di latela, re tlene re o fe tsona. But hello Rilo. A beautiful morning empa le ha ho podi le tjena. Empa ore tsatsi le monate Rilo o tanki ke a leboa tsatsi le monate le tlhono lo fetseng ho wena ka mogotshwanang happy birthday ho wena le ho wena le ho wena ka o lebala jang ho wena ka mogotshwanang

0: Ke Joan, I'm a trending the weakness in me who PCFM. Re ba metsetseng e le shumele metsirobong ka morao hore ena ya borobong. Back to your roots, PCFM na le nalele mo mamedi harutle.
1: Lai lai. Ngwana ntata ya motle e ke mo ratang. Ke bua ka dikgomo ha ntata e mo. Ke ntse ko jele ka tsebe ka makgethe. Ka makgethe a maholo. Le khubu lona e ke le tshwereng. 95.6 bana ba ba ntate ba dumela ka ofela ka mono ntse ke ba rata le ya kenyametse tjena ga ke iketse ke tshwerwe ke mabaka ntate di baba wa letlama lo a thamae a mene kgolo ngwana ntlo ya thapelo
0: a mene ke le bantata di baba bosibo monate shapo jang sa setekela ka ko tshwere ka tsebe ke le ka bona ka gobetswana bua le stable 95.6 MHz stable wa le khosisi ko stable o etsa gore ke bue nthena ya bokhosi e ka ke thabile Mohamedi wa bana no ke fetutse strat antse ke dula ka mono ka Orlando Street yeah I get chincha tse ke le ka mo o ngwala o re fela o le tsena ke ibitse man no ke le boela stebo be le busibo monate beletso mongwe ke na lwena ka 95.6 MHz ke le mona maswe one show ore bapalela mmino monate bahong ga thabile ke thabile ga gotsefetse ke gotsefetse wena mo mamedi o be le busibo monate hem ga tlo qoqa oatamele ke go tlo buisana na lwena malalemane re shebisane mabaka ga ke re shebisana mabaka ga qoqe hela ho bule mo me di hela bara rutina ke khate ha gana lengolo he ho fekeletse wena le mo me di mo bang wa bona hore hey DM ka lekwa di hana o tshela ho #storytime o ngwe le fela pale ha gana bitse botsela ha ho ha ho tsebe ha ho hlokolo bo bua ona o dula kae ha ho fe o bua pale ha hore hey lai pale ya ka kena thusang batho thusang thusang Trovol fellow was so hey, Lele, Tusa. I let a rongle, Mamarang Ranga Facebook, we came over Tepu, Lele, my pony, Mabba Tepu, Lele, my pony, Shelly, Romela Maleta, Homon in boxing, Hanalamo Triata, Warner, Lake Kilimona, Mufona, Oshona, Oka, Pelaka Munavana, Warner. Na king kati taba tsa ofela ke dingwala fatshe jele ke tadi bala mona ka la boraro mo bamedi jele ke upedi taba gona ho etsala nna ke jalo fela ke tsho mo ka jo taba tsa ka go go batho ba tlo a ona le motho a tlo tseba ho ine di taba tsa hao wena Alina ka pa wena Steve ngwe le fela mono ha qeta ngwe le story sa hao nna ka se bala mona o tshono fa ka wele tsikeng tsikae mo bona ka thatanyana ke kae mo bona nye ka ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho ho